0: Charlie, sono 4 volte, autorizzato per attraversarti, 29 derecha, el viento de los 040 grados con 4 nudos.
1: Delta Prim.
2: Enter, Alfred.
1: 29 derecha, Volaris 142.
2: 238 a Primar, México 793.